0: pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Masterjack 90.
2: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
3: in versione extended full show.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: barbecue dei Flight Case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Ti racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Light Case.

0: Case di Daniele Petronello. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Sei tu su Ritmo 80, girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Archimede.
2: Revox, la notte da sentire.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Ritmo TV Trevi Meteo.
3: Ci attende una giornata di giovedì al nord Italia, stabile ed assolata con solo qualche nube di passaggio, mentre al centro Italia è attesa un po' di instabilità tra pomeriggio e sera, con fenomeni da segnalare in Appennino che andranno ad interessare anche il medio-alto versante adriatico. Qualche fenomeno che poi a fine giornata coinvolgerà anche il basso adriatico. Sarà soleggiato invece sul resto del sud Italia e con ampie schiarite anche sulle due isole maggiori. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con valori massimi in generale diminuzione. Solo sulle isole maggiori raggiungeremo ancora i 36-37 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Ritmo 80,
4: sempre in forma.
5: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: ufficiale dei Forever Young, ma anche questa mattina per cominciare il nostro appuntamento Marchino niente.
1: Ma
0: no,
1: non è successo? Per andare a lavorare, ragazzi, che, non sono le bollette.
0: No.
1: L'amorosa, l'amoroso che ti ha lasciato, corna, che tra altre cose questa mattina sono bellissime.
0: Ma parli di me.
1: Ma sì, ma il problema, ragazzi, ogni mattina il problema è il parcheggio.
0: Il parcheggio, ragazzi.
1: Non si trova parcheggio neanche sotto la radio, non si trova parcheggio neanche dentro la radio. Cioè, io sono entrato con la macchina dentro la radio.
0: E infatti mi hanno detto, chi è quel cretino?
1: Cos'è il terremoto? No, sono io che non trovo parcheggio.
0: Perché non trovavo il parcheggio? Sei anche uscito adesso, sbattendo la porta.
1: Che cavolo. Cos'è sto casino?
0: Esatto.
1: Alla mattina presto. Buongiorno.
0: Comincia così forse l'ultima puntata dei Marchini qui di Good Morning Forever Young.

0: Allora, caro Marchino e cari ascoltatori,
1: sì.
0: Cosa fa un lupo quando sbaglia strada?
1: Ah, porca, neanche sul cucciolone.
0: No. Ma questa, senti, anche la musica, sì. Cioè, un lupo, allora, no? Se sbaglia strada, cosa fa?
1: Allora, io non lo so, quindi me lo devi dire tu.
0: Fa l'inversione.
1: Vabbè, ragazzi, grazie.
0: Ma non ti fa
1: un minuto solo, dammi un minuto solo. Credo che i parcheggi per gli invalidi siano miracolosi. Tutti quelli che li utilizzano, dopo aver parcheggiato, camminano meglio di me. Good morning, Forever Young.

0: Eccoci qua, di che segno sei, di che pianeta sei? Lo chiediamo al nostro oroscoparo di fiducia.
1: Allora, i due segni sono pronti anche oggi. Anche oggi ho letto qualcosa.
0: Cosa hai letto, per esempio?
1: Ho letto, per esempio, La sabbia del gatto. Te dirai, ma l'hai già letta? Però queste tre settimane che non la cambiavo.
0: C'erano
1: più cacche che chissà. Sì.
0: Allora, diciamo che
1: secondo me il gatto 8 kg sì. Ed è veramente lascia.
0: Secondo
1: delle...
0: me, però, leggendo La sabbia del gatto, devo dire che non ci saranno buone notizie. Secondo me saranno giornate di
1: gemelli.
0: Ecco, vi ha pescato i gemelli.
1: Sono
0: cacche
1: giorni
0: gemelle. Vai.
1: Sono giorni felici per gli altri.
0: Per gli altri, ok, perfetto.
1: Secondo segno fortunato è infradito. Cari amici,
0: sono d'estate. Che che nasce il sotto segno del infradito?
1: Allora,
0: a dicembre, no, non nasci.
1: È un segno, avrà il suo.
0: Ma quando nascono gli uffici?
1: Che cazzo ne so io, non so mica sapere tutto.
0: A giugno, luglio.
1: A luglio, va bene, luglio va bene. So, cari amici, sì. Infradito, nasce
0: a luglio.
1: Speriamo non si rompi appena arrivati in spiaggia.
0: Una delle cose più odiose che ti parte.
1: Va bene, scende la macchina e si comprate le infradito, quelle di una certa qualità. Cioè? Così ve le inculano.
0: Le lasci un attimo sotto l'ombrellone. Vai a fare il bagno, non ci sono più.
1: Trovi quelle robe.
0: Benissimo. Grazie Marchino, quelle che mi ha perso il giorno prima che vi ho. Ci ritroviamo domani come al solito per l'oroscopo di Marchino.
2: Good morning forever young.

0: caro socio, sì? Spesso capita di incontrare amici, parenti che no, ti parlano di
1: spesso capita di incontrare persone di me.
0: Anche potrebbero essere anche sì, le stesse, cioè io sto facendo un discorso di vedere. Capita di parlare magari di televisione, o sì, meglio di serie televisive, e ti senti tirato fuori perché magari due persone parlano di quella serie televisiva campione di incassi che tutti guardano, eccetera, eccetera, e tu ti senti tagliato fuori
1: perché magari non l'hai vista, perché non c'hai Netflix, perché non c'hai Skype,
0: perché non hai tempo di vederla,
1: anche soprattutto
0: soprattutto quello. E allora noi marchini cosa facciamo? Senti qua,
2: i marchini vi offrono le ripetizioni seriali.
1: Scusate per la sigla, ma c'è veramente finito budget, budget, finito i soldi.
0: C'era bisogno di sottolineare, si era capito.
1: Cioè, abbiamo rimediato un euro giusto per
0: per il caffè, a questo che ce l'ha fatto. Abbiamo registrato col telefonino WhatsApp.
1: Scusate, la prossima volta faremo meglio.
0: Possiamo risentirla, scusate, no, perché abbiamo offerto un euro.
2: I marchini vi offrono le ripetizioni seriali.
1: Sì, lo so, raga, un euro c'è questo poi. Ho incontrato un tipo al bar, mi ha messo il telefono.
0: Ciao mentre... Giacomo, grazie.
1: Ciao Giacomo.
0: Allora, io devo fare il sottotitolo.
3: Sì. Le serie televisive più famose spiegate a chi non ha tempo di vederle.
1: Tra poco, amici, vi spiego il... Io vi spiego.
0: No,
1: io
0: adesso.
1: Ah, il trono di spade.
0: Il trono di spade.
1: È una storia incredibile e bellissima.
0: Sì.
1: Ok? Ambientata in una periferia italiana. Succede questo, che in un bar di periferia si incontrano quattro persone, ok?
0: Sì, sì.
1: I nomi non sono importanti,
0: no,
1: di tutti e quattro.
0: Non sono funzionali,
1: marginali. Ricordiamo solo Alberto, perché è il protagonista di questa storia.
0: Okay.
1: Alberto, cosa succede?
0: Sì.
1: Che lì è seduto al bar, quando i suoi amici dicono: "Oi, facciamo una partita a 3-7".
0: A 3-7.
1: E si sono messi a giocare a 3-7.
0: Okay.
1: Incredibile, ma vero, forse non è mai successo nella storia.
0: Cosa?
1: Ed è questo appunto il bello, perché questa serie racconta quel momento. Alberto,
0: sì,
1: al ricevere le 10 carte del 3-7,
0: sì,
1: si ritrova tutte quelle di spade, cioè dal 2 di spade all'asso, ok? E quindi lui era anche di mano,
0: e quindi
1: ha iniziato col 2, e tu capito? Cioè lui ha preso tutto.
0: Tutto.
1: Ha dichiarato, ha fatto cricca di spade, ha preso tutto.
0: Quindi,
1: ha fatto cappotto,
0: sì,
1: e con quella partita ha vinto il prosciutto, perché c'era una gara di 3-7 e si vinceva il prosciutto.
0: Ok.
1: A quel punto lui è tornato a casa col prosciutto, sua moglie gliel'ha anche data tra le altre cose, e lui da quel giorno è il re di spade, perché,
0: ma più che altro si è fatto come un trono
1: cioè proprio, capito, quella sedia quel giorno lì, quella sedia lì è di Alberto, della
0: il trono di spade,
1: questo
4: facile.
0: E questa è la serie televisiva, sei sicuro che su Netflix?
1: No, assolutamente no.

0: Giada e con i Marchini con la K. Arriviamo fino alle 9. Chiudiamo la prima ora. Tra poco lo sai cosa ti aspetta,
1: Dai.
0: Lo sai cosa ti aspetta.
1: C'è la tipa?
0: No, c'è il disco mi ritiro.
1: Ah, cavolo.
2: Sono le 7 in punto.

0: disco di allora con i suoni di ora. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€, ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10€. Lidl, vale davvero.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ritmo 80 presenta
6: Good Morning Forever Young
5: con Marco Corona

0: tornano i Marchini con la K qui in Good Morning Forever Young. È il momento della musica. E che musica, vero?
1: Sì, c'è Tracy Spencer.
0: No.
1: Ah, c'è il disco Birigiro.
0: Il disco Birigiro, per chi ancora non lo sapesse, è dedicato a tutti quelli che sono nel letto, che hanno ancora pochi minuti per rigirarsi dall'altra parte e goderselo qui in diretta live su Ritmo 80.

0: Signori e signori, ben ritrovati con i Marchini. Yes, Marco sir. Corona, Marchino, i Marchini con la K. Allora, questo sottofondo mi riporta agli anni 80, mm-hmm. no? Quando c'era questa trasmissione Ok, il prezzo è giusto. Cioè, tu dovevi individuare il prezzo degli articoli esposti.
1: Lo faceva i Mazzarichi.
0: Esatto. Ma...
1: 100. 100.
0: 100. Noi ci ricolleghiamo a questa cosa perché voi, quando andate a far spesa, vi portate dietro
1: il foglio con la lista?
0: Con la lista.
1: Allora, dunque, c'è la lista della spesa, c'è un foglio a casa tutto l'anno. Allora, diciamo così, anni 90, lavagnetta sul frigo o di gesso, quello che era, tu scrivevi quello che mancava e la lasciavi lì.
0: Poi è venuta fuori quella in plastica con, cioè, liscia, no? Con il pennarello nero.
1: Sì, okay.
0: Poi i post-it da mettere.
1: Poi adesso c'è Alexa.
0: Sì.
1: Chiede Alexa la lista della spesa, poi Alexa si spegne e cancella mesi di lista della spesa. Ma la vecchia.
0: Poi bisogna andarla a fare la spesa.
1: Esatto,
0: non è
1: il
0: che
1: vecchio caro foglio di carta.
0: Esatto.
1: No? Sul tavolo rimane sempre.
0: Sì.
1: Ok. Poi ci sono persone che la lasciano a casa, così quando tornano a casa sanno cosa hanno dimenticato.
0: Perché se è quello che serve, cioè la lista che torni a casa e hai già fatto la spesa, cosa serve? A controllare veramente quello che ti sei dimenticato.
1: Invece ci sono quelli che la portano dietro, fanno la spesa e poi l'abbandonano nel carrello o per terra.
0: No.
1: Questi fogliettini hanno una seconda vita, perché la gente che li trova li pubblica su Instagram.
0: Ah, dicevo che lo utilizzava per andare a fare la sua spesa. Cioè,
1: Insta della spesa.
0: Insta della spesa
1: dove vengono raccolti tutti i fogliettini che vengono trovati e sono
0: allora
1: bellissimi.
0: Posso dirti una cosa?
1: Sì.
0: Guardando un po' la calligrafia, sono spesso un po' più gli anziani,
1: sì,
0: no?
1: Esatto.
0: Cioè, la calligrafia ci fa pensare che molti adesso usano il cellulare,
1: esatto.
0: Dettano le cose lì.
1: Invece guarda questo.
0: Vai. Bello.
1: Allora, per esempio, questo qui ha avuto 1019 mi piace.
0: Like.
1: E c'è scritto sottilette.
0: Sì.
1: Carta culo.
0: No, carta igienica.
1: Funghi.
0: Sì.
1: Peperoncino. E Wurzel. Capisco anche che siete molto cartigenica. Poi chiudiamo con questo, poi magari continuiamo in prossima puntata, che ne so.
0: Allora, se voi dovete pulire, per esempio, in casa, no? Ci sono dei prodotti che hanno un nome.
1: Okay.
0: Ma se tu non sai come si chiama.
1: Queste sono solo due voci. Cosa è scritto?
0: Il
1: Vim, buono lo so.
0: E poi.
1: Ma la moniaca!
2: Qualcosa di ultraterreno. Prendi l'ammoniaca.
1: Amici, lista della spesa, noi consigliamo perché è bellissimo.
0: Senti, ma il cordon bleu?
1: Il cordon bleu.
0: Scritto BLE, non il cordon blu. Blu. Ble.
1: Ma l'ultima
0: che ci piace.
1: Frutta.
0: La frutta.
1: Prosciutto con due zette, salame, certosino, ragù, gnocchi, spaghetti, zola, tortellini.
0: Come spaghetti zola?
1: No. Lasagne, pulpete, brioche.
3: Good morning, Forever Young.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878 sa di felicità.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero!

0: Bentornati su Ritmo 80, c'è Good Morning Forever Young. Come va?
1: Non posso più, aiuto.
0: Aiuto, allora facciamoci aiutare dalla zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Fantastici.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
9: Giovedì 23 luglio 2026, 204esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onore.

0: accadde oggi.
1: Il 23 luglio 1962 la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico.
2: Amici nostri, guanti particolari per televisioni a più pollici.
0: Le frasi del cinema.
3: Che mi fai?

0: dice il saggio?
1: Nel bene o nel male non si scorda mai nulla.
2: Dice che mi faccio le canne e mi scordo le cose. Gli ho detto non è vero, mettemi alla prova. Quando è il mio onomastico? Come ti chiami?
3: Signore e signori, bentornati con i Marchini, è il momento delle news, eccole qua.
4: Andiamo in Finlandia, pensa a questi, non hanno niente da fare, i finlandesi hanno fatto una fantastica ricerca,
3: cioè?
4: Praticamente hanno cercato di capire perché con il passare degli anni i gusti delle donne riguardanti la peluria maschile cambiano.
3: Cioè questi sono messi a cercare il significato di questa
4: cosa. Non sapevo neanche che ci fosse.
3: Neanche io, esatto.
4: Lo studio ha cercato di trovare delle prove concrete,
3: sì,
4: che diano una spiegazione. Sto leggendo,
3: diamo
4: una spiegazione a questa variazione. Fino a questo momento si pensava che questi gusti cambiavano in base alla nascita delle nuove mode. Invece no. Hanno affermato che i gusti delle donne riguardanti la peluria maschile,
3: sì,
4: dipende dalla fase del ciclo mestruale che la donna sta attraversando.
3: Cioè, spiega bene, perché
4: le donne in periodo di massima fertilità,
3: sì,
4: cioè,
3: te lo dico io perché sono un esperto.
4: Immagino.
3: Allora, in teoria 28 giorni, quindi nella parte centrale sono 14, diciamo da qualche giorno prima della metà, quindi intorno al decimo giorno al ventesimo.
4: Ecco,
3: all'incirca.
4: Loro preferiscono gli uomini completamente depilati quando sono in quel periodo lì. Poi, nel periodo dopo, con i peli. Te immagini un povero Cristo che già qualche giorno prima dell'arrivo delle mestruazioni.
3: Esatto.
4: Mi sta vicino, ok?
3: Okay. Stare vicino è già una grossa cosa, perché io scappo via.
4: Te immaginati che. Dove vai? Cosa fai? Ma stai male? Lasciami stare! Tagliati i peli!
3: Fai schifo!
4: Muori! Depilati! Dopo 5 giorni non c'hai più un pelo! Li voglio i peli! Fatica!
3: Fatica, ragazzi, sta dietro voi donne.
4: Basta, comunque te come sei messo a peli?
3: Ce ne ho tanti.
4: Okay. Quindi non lo
3: non
4: so.
3: Non si tromba mai.
4: Esatto, anch'io volevo dire quello.
5: Good morning, Forever Young!

Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: Soul Sound di Ritmo 80. Questa è la bella musica che ci riporta nel decennio nel quale noi abbiamo cominciato, in un certo senso,
1: a con camminare. I primi
0: locali. No, che camminare, dai, eravamo già nei primi locali, le prime radioline. Ma non è vero, non quello.
1: No.
0: E quindi questo brano ci riporta indietro nel tempo. Invece noi andremo avanti nel tempo, perché abbiamo un'altra ora qui su Ritmo 80.
1: Sei
0: capito?
1: Sì.
0: Sei contentissimo.
1: Wow!

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz, Teheran attacca le basi a stelle strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno. Il servizio di Marco Mancini.
2: Dodicesima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni 3 basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato 2 petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata.
1: In Italia, la Procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerente al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
3: Sicuramente il sindaco si deve prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo, il frutto della tensione, è stato creato da un sindaco che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
4: L'Empoli ha convocato un momento di incontro e vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
1: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio adriatico e sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. È tutto per ora, a più tardi.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero!

0: tutto sa di felicità.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ritmo 80 presente!
4: Good morning, Forever Young!
3: Con Marco Corona e Marchino!

0: Che si fa?
1: Ma va!
0: Ma va, dice, ma dove va?
1: Ma va!
0: È dedicata a noi, mi sa.
2: Finita?
3: Non ce la faccio più. No. Stamattina per far pieno. Ho dovuto vendere la macchina.
0: C'è grossa crisi. E anche le canzoni riportano questo stato sociale.

0: Che devi fare?
1: Ho sentito bene?
0: Penso di sì.
1: Al povero postino.
0: Ma è porta la cartella esattoriale. Anche tu, scusa, Bene.
2: Yeah,
0: dai, sentiamo un altro pezzettino. Che gli è successo sto

0: populismo.
1: La velina non va col, col politico.
0: Non va col politico.
1: No, ma col calciatore.
0: Ah, cambiato i tempi.
1: Comunque, bella, comunque, bella.
0: Cosa voleva dirci?
1: Cosa voleva dirci?
0: Aspetta, intanto c'è un saluto per questo disco.
2: Vai. Bella bracio.
1: Bella bracio.
0: A parte che quando vai a Roma di a Chicco, cioè se non sai il nome,
1: a Chicco.
0: A Chicco. A cioè tutti sono Chicco, capito? Quindi qui, a Chicco.
1: A Chicco.
0: Cosa voleva
1: so.
0: Dirci
1: non
0: a Chicco?
1: So. Non lo so, questo... io non lo, proprio non lo so. Non lo, cioè, sono senza parole.
0: Sei senza canzone, parole.
1: Anche perché a me lui mi sta un po' su Enzo Salvi. Non lo so, Salvi. Non, però lo salutiamo. Come sta? Solo quello.
0: Salutiamo Enzo Salvi.
1: Grande attore.
0: Vogliamo,
1: grande.
0: Ti vogliamo bene, te l'abbiamo detto.
3: Col cuore.
4: Good morning, Forever Young. Yeah,

0: tornano i Marchini con la K e non siamo più soli.
1: C'è la Franci.
2: Ci siamo, il momento più atteso, la frase motivazionale.
0: Vai.
2: Ci sono momenti in cui tutto va bene, non ti spaventare, non dura.
0: Ma come?
3: Ecco, che
0: come?
3: Bello, che allegria.
0: Torniamo
3: tra
0: domani.
3: Tra l'oroscopo, guarda, non so quale scegliere, va bene.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: sì. Grazie al nostro siglaiolo.
1: Ascolta, ma l'intelligenza artificiale, no? Che te usi per, anche per tu, proprio anche per fare all'amore. Può fare la sigla nuova? Questo? Perché questa è proprio brutta, eh?
0: Vabbè, dai, adesso non dirglielo. Non oggi proprio ha detto: vi ascolto domani.
1: Bellissima sigla, bellissima sigla, teniamo questa. Vai, allora.
0: Oggi il tema sono i figli. I figli. O meglio, anche dare una mano ai figli, soprattutto per fare i compiti. E allora, in chat c'è stata una richiesta.
2: Non è che potresti aiutare il Cristian con queste 10 frasi in inglese? Praticamente dovresti mandargli dei vocali in cui gli fai sentire frase per frase la pronuncia. E poi le deve mettere in terza persona.
1: Oh signore.
2: The simple present. Simple president.
0: Sì, simple president.
3: Simple present.
2: Simple present.
0: Ok.
2: Se non è, se, cioè se non, se la, non ce la fate oggi, magari un paio, tra un paio di giorni, anche perché tanto le devi portare per
3: domani.
2: È per domani questa roba qui. Aiuto. Vabbè, dai, ma come sapere.
0: Comunque guarda, capita sempre i miei figli, sì, al classico. Per quando lo devi fare, no? C'è una ricerca per domani.
1: Per domani. Non vai a scuola.
0: Non vai a
1: scuola. Scuola, no.
0: Ok.
1: Gli spezzi la gamba così non può andare a scuola.
0: Non è solo un aiuto di questo tipo, ma anche quando i figli crescono e vogliono uscire e vogliono fare tardi, il figlio manda un vocale alla mamma.
4: Vai. Oh, mamma, io volevo chiederti se potevo stare fuori fino alle 2, perché?
0: Perché?
4: 2 di stanotte, perché volevo stare un po' con i miei amici, capito? Che sono tornati dalle vacanze. Fammi sapere entro 10 minuti, che sennò se lo poi torno a casa.
5: Io sto già litigando con tuo padre alle 11:30 a casa.
0: Va bene.
1: Per me è un no.
0: No, perché secondo me
1: per me è un no.
0: Ok. E poi sempre attenzione, appuntamento della mamma che ci tiene al figlio.
1: Vai.
0: E gli ricorda l'orario:
5: domani alle 9, domani mattina alle 9, no, alle 10:30.
0: Capito? Cioè,
1: alle 9.
0: Alle no, io non oserei contraddirla. Cioè, io, guarda, al figlio gli ho detto l'appuntamento.
1: Dove? Non lo so, vengo.
5: Domani alle 9. Alle domani mattina alle 9. No, alle 10:30.
1: Alle 9. Alle 9. Io ci sono.
0: Anch'io. Non so dove, ma ci presentiamo.
6: Good morning, Forever Young.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Marco, dimmi. Oggi le metti quelle belle?
1: Abbiamo finito.
0: Ok, allora rimango.
1: Vabbè, comunque arrivano, rimani lo stesso.
2: Rimani perché ci sono. Però domani promettiamo che mettiamo quelle belle. Chiediamo a Daniel's Jack.
1: Le mettiamo sempre.
2: Le mettiamo.
1: Quelle belle, fa un po' ruffiano, corona.
2: Vai.
1: Ci sentiamo domani, cari amici ascoltatori, bellissimi.
2: Alle 6.
0: Dai, metti quelle belle.
2: Sì, ma domani le mettiamo. Che fatica, davvero. Good morning, good morning.
3: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80 dal 1987. The Police, Every Breath You Take. Dal 1985, Lime, Unexpected Lovers. Dal 1981, Blue Feeders, Let

0: Animal, The Goodbye e Stadio, Acqua e Saponi.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo la Repubblica Islamica, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, mentre la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata. In Italia si riaccende lo scontro in Parlamento attorno all'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. A scatenare la dura protesta dell'opposizione è stato il no espresso dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera all'acquisizione delle chat del parlamentare con il suo socio e ristoratore Mauro Caroccia, condannato per mafia. PD, 5 Stelle e AVS accusano il centrodestra di voler blindare un esponente della maggioranza, la quale a sua volta difende l'esito della votazione sostenendo la necessità di tutelare le prerogative garantite ai deputati. Proseguono a Bologna le indagini per l'omicidio colposo sul decesso di Abderrahim Fakir avvenuto durante un fermo di polizia. Gli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei cellulari dei testimoni, stanno vagliando sia la condotta degli agenti sia quella dei sanitari del 118 intervenuti per rianimare l'uomo. In attesa dell'autopsia per far luce sulle cause esatte della morte, il Viminale ha attivato delle verifiche sull'organizzazione del presidio cittadino seguito appunto alla morte di Fakir. E in furia la bufera politica, dalle file del centrodestra si levano dure critiche, l'amministrazione locale è accusata di irresponsabilità e si chiedono le dimissioni del primo cittadino Lepore. Di contro l'opposizione ribatte compatta a sostegno del sindaco e della sua richiesta di trasparenza sulla morte di Fakir. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi.
1: Sa sulla morte di Fakir. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo.

Hai dimenticato i costumi da bagno? Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, Love People, Not Labels.

0: 8 sa di felicità.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io! Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero!

0: Hit, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo nel mese di luglio del 1991 e questa è la Rit Parade in onda su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Siete pronti? Beh, noi sì, allora cominciamo subito con la nostra classifica, che propone al numero 3 Lonnie Gordon una canzone famosissima, si chiama Gonna

alla numero 3 della Riff Parade del mese di luglio del 1991. Le posizioni della nostra Riff Parade sono 3, sono tutte interessanti. Saliamo quindi di un gradino in avanti per ascoltare un'altra fanciulla che è alla numero 2 della nostra classifica. Lei è Joy Salinas e il motivo si chiama Rockin' Romance.

uno dei brani forse più famosi della grande produzione di questa cantante che nella prima metà degli anni 90 ebbe grande successo. Lei era Joy Salinas al numero 2 con Rockin' Romance. C'è un'altra voce femminile che occupa la posizione più importante della nostra classifica. Si piazza quindi al vertice della Hit Parade del mese di luglio del 1991, Crystal Waters. I suoni ovviamente sono quelli di Gypsy Woman. She wakes up early every morning just to do her hair.

0: Alexa Waters con Gypsy Woman a detenere il primato della Hit Parade nel mese di luglio del 1991. Hit Parade che si conclude così, ma che ritorna ogni giorno su Ritmo 80, radio ufficiale, e Forever Young alle 9.30 e alle 16.30. Un doppio appuntamento assolutamente da non perdere. Un saluto a tutti quanti voi dall'Elettrocida. Ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1986, Kissing the Pink.

nella prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di Ritmo 80. Ritmo 80.

0: era il disco di ora. Hot Streak, Body Work. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Intanto a Bruxelles, accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Duplice omicidio all'alba a Quartuccio, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99€. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con 2 prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: MasterChef 90.
11: MasterChef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. MasterChef 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresciallo, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Giovedì 23 luglio 2026, 204esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onore.

0: accadde oggi.
1: Il 23 luglio 1962 la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico.
2: Amici nostri, quanti particolari per televisioni a più pollici.
0: Le frasi del cinema.
3: Che mi fai?
4: Che mi fai?

0: dice il saggio?
1: Nel bene o nel male non si scorda mai nulla.
2: Dice che mi faccio le canne e mi scordo le cose. Gli ho detto non è vero, mettemi alla prova. Quando è il mio onomastico? Come ti chiami?
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Una signora un po' avanti con l'età torna a casa dopo essere stata dal parrucchiere. Entra anche nel salone, c'è il marito che sta a leggere il giornale, gli si mette davanti e fa così: amò, guarda un po' che capelli corti che mi sono fatto, non sembro più una vecchia, vero? E il marito la guarda e fa: ah, lo sai che c'è ragione, mo pare in vecchio.
6: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: sa di felicità.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1985 Simple Minds, Don't You Forget About Me.
2: Don't you forget about me.
1: Dal 1984, Agent Camera, All I Need Is Everything. Dal 1984, Human League, The Lebanon.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi con Marco Greco.
3: Ritmo 80. 80.
4: Sono le 11 in punto.

0: Rock. Hai ascoltato George Kranz, Din Dada e Bob Marley, Is This Love.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Olio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provarti.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ciao a tutti, Marco Greco ti invita a esplorare insieme a lui, cioè a me in terza persona, a parlare strano, le playlist estive di 80 gradi, la musica che vi ha fatto anche ballare, vi ha fatto muovere, vi ha fatto divertire sotto il sole. Si parte subito con Natalie, questa è

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da

Desideri Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1985, BB and the Queen's Band, On the Beat. Dal 1990, Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Dal 1988, Aerosmith, Run.

0: questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Check.
1: Sono le 12.

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato Bronski Beat, Small Town Boys e DOJ's I Love Music.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Io sono Pasilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Pasilda, la classic house.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: Masterchef. Checco Corvasce e Daniel Jack presentano Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
1: Prova. Welcome. Eccoci qua, pronti per un altro Masterchef 90 con la vocettina da capretta che fa te. Cominciamo subito la corta su Ritmo 80 Forever Young. Dall'altra parte c'è Daniel Jack. Io sono Checco Corvasce, pimpante, sì.
2: Ho appena detto che c'ho la voce di merda. Pimpante ma con la voce di merda.
1: Bravo. Cominciamo subito con la prima. Arrivano i Real Milli Vanilli, quelli veri, quelli che poi comunque in quanto veri non hanno avuto successo, perché i falsi hanno avuto successo. Vabbè, l'ho spiegato un sacco di volte, è una storia che dovrebbe anche avervi rotto abbastanza le pelotas, yeah. Comunque arrivano quelli veri ma brutti, perché poi erano molto bravi. Bella voce, quella originale, ma brutti loro. Real Milli Vanilli, Keep on Running dal 90.

0: Milli Vanilli con Keep On Running. Babe. Posso fare il campionatore umano? Il campionato umano no. Erano i Real Milli Vanilli con Keep On Running dal 90 e Directly from Germany, perché comunque erano tedeschi di origine, perché adottati da famiglia tedesca, poi sono stati sgamati in quanto copia assoluta di qualcosa che era un progetto messo giù a tavolino da produttori anche insomma, piuttosto sgamati, evidentemente anche piuttosto cinici. Mamma come sono serio, che belle cose che ho detto, cioè, forse l'ho detto anche bene,
1: no.
0: Forse Real Milli Vanilli e adesso Incognito.

0: 8 per cominciare i Real Milli Vanilli, l'Incognito come seconda traccia con Always There dal 91, per chiusa, e in quanto a chiusa, scusate, abbiamo ascoltato 900 con Day and Night della Morales Club Mix, Morales che poi nella metà degli anni 90 era davvero in forma, quando era ignudo in quella fase, visto che suona ignudo, era piuttosto muscoloso, poi è venuta un po' la cicetta, gli è venuta un po' la cicetta, che ha mangiato anche piuttosto bene in Toscana, visto che va in vacanza e pare abbia anche una tenuta da quelle parti.
1: Ma più cioccolatini, eh?
0: Va bene. 900 con Day and Night nella Morales Club Mix del 95, grazie a Dennis Jack, quell'uomo bello, bello, è bello perché è coperto, non lo vedete, ed è bello con le luci, cioè è coperto con le luci e quindi è bello solo per questo. Grazie a Dennis Jack dall'altra parte per la sua preziosa parte mixata, da Cecco Corvace è veramente tutto, da Dennis Jack anche, saluta di qualcosa.
2: Vai.
0: E ricordatevi di andare sulla nostra fanpage MasterCheck 90, lasciate commenti, prendete info su prendete info su quello che faremo in giro.
3: No!
0: Ciao a tutti!
4: MasterCheck 90. MasterCheck. Con Cecco Corvasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile. Dal 1986, Hipsway di Honey Diff. Dal 1987,

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Ritmo 80. La radio dei Forever Young. Puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

Gira la ruota dei Forever Young e scegli 70s, un disco del

0: Tutto sa di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Si parte anche oggi, sono Sabino Pastore, con me c'è Davide Ferrarini e siamo pronti per suonare. Voi dite cosa? Il citofono? No, magari dobbiamo suonare i dischi che abbiamo in scaletta oggi e lo facciamo per farvi divertire, nel senso che se volete ballare fatelo pure, perché noi ci impegniamo tanto per mettervi solo i migliori. Per esempio il primo, Soul Central, bellissima, Strings of Life.

È facile, non ci vuole molto. Tu prendi la linea di cantato di I Will I Know di Whitney Houston, magari lo fai ricantare a qualcuno che abbia una voce decente, e poi prendi sotto il riff famoso di With or Without You di U2 e ci fai il disco che si chiama Take Me to the Clouds Above, appunto, e di LMC. Ora Bob Sinclair, non dico nulla, questa è Love Generation. From Jamaica to-

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Voi sapete che Bob Sinclair è chiaramente francese e questo disco lo, come posso dire, lo si capisce perfettamente perché l'organetto fa tanto Parigi al tramonto lungo la Senna, almeno con quell'idea che ci abbiamo, no? Magari adesso è un po' diverso, però comunque quell'idea della Francia di Parigi è rimasta. Era Bob Sinclair, ora Shakedown, questa si chiama At Night.

scrutandola come se foste a caccia. È un'immagine che ho visto un sacco di volte e comunque fa ancora parte dell'immaginario collettivo della discoteca, perché c'è sempre il ficone che va lì solo per guardare, anche perché se iniziasse a ballare sarebbe un problema. Questo è il disco di Living Joy che si presta perfettamente a una scena di questo tipo. Ovviamente si chiama Dreamer.

adorato nella storia della musica dance, almeno quella che conosco io, vi assicuro che copre un po' di anni ormai, e devo dire, questo qua quando partiva magari non piaceva proprio a tutti, piaceva a me, però è tanto, basta. I Need a Hideaway di Lazy nel pomeriggio di Ritmo 80. Io sono sempre Sabino Pastore, con il naso un po' chiuso ma poco male. Adesso c'è Clean Bandit, Rider B.

Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

1996 e accelerarono di colpo tutti quanti, non tutti, no dai, tutti i dischi no, però molti avevano questo ritmo ben sopra i 130 bpm e anche Alexia ne volle fare uno che si chiama Summer is Crazy e che abbiamo appena ascoltato. Stessa linea, stesso stile, questo di Playa Itzy, si chiama The Summer is Magic.

0: Oggi chiudiamo i ballatissimi con un disco tutto italiano e probabilmente uno dei più belli dell'inizio degli anni 90. Il disco è di Cappella, si chiama You Got to Let the Music Move Your Feet. Troppo bello, si ballava davvero bene in quel periodo. Noi ci salutiamo, domani alle 14 saremo ancora qui, sempre sul Ritmo 80, sempre per i ballatissimi. A domani, ciao.
1: Come back tomorrow allo Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1984 King, Love and Pride. Dal 1989, Sabrina Salerno, Sexy Girl. Dal 1983, Duran Duran, Union of the Snake.
3: Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora.
5: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 15.

0: era il disco di ora. Michael Jackson, Bad, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99€. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99€ e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
6: Disco Fever.
5: Disco Fever, la febbre della disco music anni 70.
6: Disco Fever.
5: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a €189. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16 e

0: Good Times, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati anche altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea. 3 sono stati poi dimessi. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Secondo quanto riporta il Vibonese, sarebbero stati in totale almeno 10 i bambini ad accusare problemi gastrointestinali. 5 di loro sono stati ricoverati con gravi sintomi, tra cui il piccolo deceduto. L'asilo ha chiuso in via precauzionale e ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bambina di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La piccola si trovava nell'abitazione dei nonni insieme ai fratellini. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove è poi deceduta nonostante i tentativi di rianimarla. Sono 2 i filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia. Le parole della nipote. Come atteso, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi abbia in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento dell'attività nel secondo trimestre.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. Il nuovo direttore generale della ASL BAT, Alessandro Di Bello, ha incontrato i sindaci del territorio per fare il punto sulle principali sfide della sanità locale. Tra i temi centrali, la realizzazione dei nuovi ospedali di Andria e Bisceglie, prevista entro il 2030, e l'attivazione delle 4 case di comunità già completate ma non ancora operative. I sindaci hanno espresso disponibilità a collaborare per rafforzare la medicina territoriale. Sul tavolo anche il riordino della rete ospedaliera regionale, con il timore di un ridimensionamento dell'attuale ospedale di Bisceglie e la persistenza carenza di medici ed infermieri. E dalla BAT ci spostiamo a Lecce. Un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, avrebbe aggredito la madre spingendola contro una vetrina andata in frantumi e poi avrebbe tentato di colpire con un coltello il fratello minore, che è riuscito a rifugiarsi in camera e a chiedere aiuto chiamando il 112. All'arrivo della polizia, gli agenti hanno trovato il 44enne in evidente stato di alterazione, presumibilmente dovuto all'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, con una mano ferita dopo aver infranto la vetrata di un mobile. Nonostante la presenza delle forze dell'ordine, l'uomo ha continuato a cercare di sfondare la porta della stanza in cui si era barricato il fratello. Al termine dell'intervento è stato arrestato. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Devi aprire la pagina deghi.it.
10: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi devi solo cliccare.
10: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
12: Oh,
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Masterchef 90. La storia della Lex con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
15: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
14: E nel weekend alle 20
15: in versione extended full show.
14: Masterchef

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Frida, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo in onda su Ritmo 80, alla radio dei Forever Young, e questa è la Rip Parade relativa al mese di luglio del 1978. Un saluto come sempre a tutti quanti voi dalle Leprosida, e allora cominciamo subito dalla posizione numero 3 della nostra classifica. È occupata dai

Sicuramente il gruppo di producer italiani che negli anni 70 ebbe il maggior successo all'estero. Loro sono i La Bionda con One For You, One For Me. Li abbiamo incontrati alla posizione numero 3 della Hit Parade del mese di luglio del 1978. Salendo quindi di una posizione in avanti ed esattamente alla numero 2, vi presento A Taste of Honey con Boogie Oogie Oogie. Sono al numero 2 della nostra Hit Parade.

noto dei gruppi simbolo della seconda metà degli anni 70, Taste of Honey con Boogie Oogie Oogie al numero 2 della Hit Parade del mese di luglio del 1978. Ma attenzione, perché al vertice della Hit Parade incontriamo i dominatori musicali di quel periodo. I fratelli Gibb sono i Bee Gees, che con la colonna sonora del film La febbre del sabato sera ci ripresentano un'estate

0: E mentre vedo il biofonico aver indossato la classica giacca bianca con camicia nera in stile John Travolta, vi ricordo che questi erano i Bee Gees con Stayin' Alive al vertice della Hit Parade del mese di luglio del 1978. La nostra classifica termina così, ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Un saluto a tutti Forever Young dalle Procida. Ciao!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
5: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare,
4: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.

questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo

0: queste playlist musicali, questa sequenza musicale, un'avventura estiva, nel senso buono nel termine. Insomma, stiamo nuotando nelle playlist di 80 gradi e ci stiamo lasciando trasportare dalla musica che ci fa godere di ogni istante di questa stagione meravigliosa, no? Si parte con i Boys Town Gang e questa è Can't Take My Eyes Off You.
1: Estate 1982.

0: pezzi del passato. Se ce l'avete qualcosa da suggerire, da ricordarci, guarda, scrivetecelo. Guardami Marco, mi sono ricordato una canzone che non sento da parecchio. Entrate nei nostri canali social, ci scrivete in privato, in pubblico, fate un po' quello che vi pare. E anzi, commentate magari, no? Commentate anche, io ogni tanto lascio dei video e commentate anche quelli. Grazie da Marco Greco, alla prossima, ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provarti.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: dal 1982. Duran Duran, The Reflex. Dal 1986, You Lewis and the News, Stuck With You.
1: Yes, it's true. Yes, it's true. I am happy to be stuck with you.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
2: Ritmo 80. 80.
3: Sono le 18 e un minuto.

0: Sinclair e Queens, Never Knew Love Like This Before, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Fiorentina, con già 5 acquisti effettuati come quelli di Vieri, Dragusin, Natà, Jimenez e Ulai, è per ora la vera regina del mercato. Ieri, tra l'altro, per i viola c'è stato anche il primo test amichevole contro il Gubbio. Le parole di Grosso a fine gara.
2: È un gruppo di ragazzi serio, responsabile, sa da dove arriva e sa soprattutto quello che vogliamo fare, quindi stiamo lavorando bene, abbiamo altre partite e continueremo a cercare di progredire per salire di condizione e provare ad arrivare al meglio agli appuntamenti che poi contano. Ma questo poi ancora siamo una squadra che si sta costruendo, sta progettando con tanti ragazzi belli che stanno arrivando, belle qualità, come hanno detto i direttori, no? Si sta cercando di progettare quello che può essere una Fiorentina che col lavoro possa diventare una squadra bella. E quindi siamo a lavoro in corso, mi piacciono i ragazzi che ho, sanno giocare. Beh, ovviamente, come ho detto poco fa, è una squadra che va riempita nei numeri e nelle posizioni, alcune posizioni sono un po' scoperte, però sono arrivati ragazzi bravi, come ti ho detto, sono arrivati ragazzi giovani che nella politica della nostra società sono arrivati dei ragazzi di grandissima prospettiva che quindi hanno bisogno di essere aiutati, sostenuti, lavorare per cercare poi di esprimere tutto quello che è il loro potenziale, e noi abbiamo iniziato a farlo.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a €899. Fino al 26 luglio. Solo da 1 euro.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
10: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Da mezzanotte alle 4, i weekend dalle 2 alle 4, si aprono le borse di dischi dei DJ

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo una pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.

0: one goes out to the one I love.
1: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e balsamo e il Vive olio straordinario sono a 2,69€ e con due prodotti il Vive in omaggio un elastico spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99€. La crema modellante a 2,99€. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1982, Yazoo Situation. Do I dress for every situation? Moving through the doorway of a nation. Dal 1984, Laura Branigan, Self Control. Dal 1985, The Bangles, Manic Monday. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30, Mastercheck 90 con Checco.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Ewans and Fisher, You Set My Heart on Fire, and KC and the Sunshine Band, I'm Your Boogeyman.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella,

0: pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Scusate, forse ci sono alcune difficoltà tecniche.
1: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
2: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Eccoci pronti per un'altra puntata di Master Check 90, la corta che comincia subito. Ascolteremo un sacco di belle cose e soprattutto cominceremo col dare spazio a lui. È tornato.
4: Sì.
3: Joe.
4: Va bene, dai.
3: Va bene.

0: Era JD Company. Perché mi va la voce giù come se fosse lui? Live my life. Perché poi ogni tanto lui ha queste imbeccate. Comunque facciamo una cosa, lasciamo che Joe faccia parte di questo programma un attimo.
1: Si dice in tedesco uccello stantuffen.
0: E arriva adesso Mabel con Disco Disco molto cieco. Perché sono io quello figo.
2: Ecco l'aiuto.

0: Beh, abbiamo chiuso con una roba un po' veneziana, un po' veneta. Nico Khan con Katowice TV, oh dai.
1: Perché abbiamo messo la Psycho D'Agostino Remix?
2: Oh my god!
1: Allora, abbiamo cominciato con JT Company con Live My Life, poi dopo Mabel, infine Negro Khan con Katowice, il suo remix per l'appunto dal 2001. Grazie a tutti per averci ascoltato così numerosi. L'appuntamento è per la prossima, purché restiate sulla radio Forever Young. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao a tutti, ciao a tutti.
3: Mastercheck 90. Mastercheck con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
4: We'll be back.
3: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.

0: Sono le 19:59.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì con ancora pressione atmosferica alta sulla nostra penisola, residua variabilità dovuta a correnti settentrionali dal nord Europa, sul Salento e sulla Calabria, sul resto del territorio e dal pomeriggio ovunque tempo asciutto ed assolato. Clima ancora caldo nelle ore centrali del giorno, ma decisamente più sopportabile poiché vi è un basso livello di umidità, con anche temperature più vicine alla norma. Fresco nella notte e all'alba in molte zone del nord, non andremo oltre i 19-21 gradi. Per sapere come andrà nel weekend e vi anticipo che assisteremo ad un cambiamento a partire dal nord Italia, vi rimando all'app di Trevi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
3: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
2: Benvenuti al Festival Mar di Ritmo 80. Oggi sul nostro palco l'estate 1993 mixata da Daniel's Jack. Subito iniziamo con I Can't Help Falling in Love. Loro sono gli UB40.

È il palco del Festival Mar, è l'estate 1993. Il disco che sta per arrivare è bellissimo, con Break It Down Again, Tears for Fears.

e Mauro. E quando diciamo, oh ragazzi, adesso è il vostro momento perché qui ci dobbiamo divertire, deve cominciare una bella festa, allora loro dicono sì, ok, allora cantiamo Nord, Sud, Ovest, Est. 8, 8, 3.

grande nome, grande cantante, sta per arrivare, successi uno dietro l'altro, ha proprio una capacità e un vulcano di idee. Siccome arriva da Napoli, tiene Vesuvio, raga, proprio con tutto golfo in Napoli. Pino Daniele!

0: Festival Marra. I DJ di Ritmo 80 mixano l'estate anno per anno. Sei dentro l'estate del 1993, mixata da Daniels Jack.
1: È l'estate 1993 qui al Festival Marra. E adesso un altro disco suonatissimo nei nostri jukebox con Walla Walla Coco, Ankawa.

0: sia due ragazzi, due amici, è la storia della prossima canzone. Uno si chiama Chicco, l'altro si chiama Spillo. Chicco e Spillo con
1: Samuele Bersani.
0: Esatto.
2: Cicatrici sulla

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tornati al
1: Festival Mar su Ritmo 80.
2: Adesso uno bello veramente c'è, un nostro carissimo amico, tra l'altro per me è proprio come un fratello. Cosa fa rima con fratello? Fiorello!

0: questo è San Martino.
1: San Martino, ma sai tu che quando mi dicono ci fa chiedere chi ti ha scritto San Martino?
2: Josué Carducci.
0: Un autore d'eccezione, eh?
1: C'è Michael Jackson, chi ti ha scritto la canzone? Arbano.

Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1993, suonata da Daniel's Jack.

0: mixano l'estate anno per anno. Sei dentro l'estate del 1993, mixata da Daniel Scheck,
1: un grande protagonista dell'estate 1993 sul palco del Festival Mar, con Delusa, Remix, Vasco, Rossi.

0: Forever Young.
1: E adesso, oh, questo ragazzi è un motivo che quest'estate abbiamo ballato migliaia di volte. Basta iniziare.
2: Sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat,

0: dell'estate del 1993 e questo è il palco del Festival Mar di Ritmo 80, ora con Mr. Vain, Culture Beats.
1: Sweat.

Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1993, suonata da Daniel's Jack.

disco vincitore dell'estate 1993, qui al Festival Mar con What is Love? Other Way. What is Love?

0: Festival Mar torna lunedì alle 20 su Ritmo 80.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acque Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi. Un risultato che Acque Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acque Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acque Sapone, oltre la convenienza.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente fatto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.

Davide Ferrarini.

0: mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix. Disco Mix.
0: In console. Disco Mix.
1: Davide Ferrari.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Checco Corbasce e Dennis Jack. MasterChef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
1: USB. I disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il Flight Case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry. Ogni serata in discoteca va vissuta. Va vissuta. Condivisa. Condivisa. Ma soprattutto ricordata. Ricordata. Ricordata. Regala una serata indimenticabile al tuo locale. Non perdere tempo. Chiama Ritmo 80. I DJ, le voci, i gadget, l'evento in diretta. Con il suono dei Forever Young. I tuoi eventi con Ritmo 80.
1: 388-6576-123.
0: Anche messaggio WhatsApp. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo

0: Si chiude il flight, si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterjack 90.
2: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corba.